0: interessi il traffico sul grande raccordo nel largo di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le strade.
1: Ma ecco, è Roma, sunti a priorità, valta, ma ti ho chiesto la tua vicone, ha sitta una moto, le ho la tas, le ho chiesto il massimo, le ho chiesto il massimo, le ho chiesto il massimo.